0: facciam piuttosto il segno della croce.
1: Eccellenza, vado!
2: Fai il tuo piacere!
1: È pieno il paniere, fa penitenza!
2: Fame non ho!
1: Oh, mi rincresce! Ma di quando esce chi?

0: una donna che nova. Un breve istante la rimando. Eccomi.
1: Sono strano le forze di un orecchio.
0: In questo manier vecchio e vino.
1: Grazie.
0: Presto.
1: Grazie.
0: Presto.

0: sapete, Bonaparte, scelerato, Bonaparte!
1: E Belzebù!
0: Fu spennato, sfragellato, e piombato Belzebù!
1: Sì, così, c'è solo che
0: e verifica ancora!

Il rispetto, eccellenza, il gran giubilo. Ma prestate per il Tedeum. Resta un uomo. E tu, va, frioga gli angolo.

0: detto che fu.
1: Si ritrovo nella cappella. Questo
0: tu lo conosci?
1: Certo.
0: Il gesto verticò.